la da do. Skidoo bip di bop bop bop di di di di di bip do di la di do. Give me love to do the money,